la Michael Chikova nati pentru mozo cotilo din Serena che si lulina de sopra la reda sala che mai son de che Luca anda prezza sangue angbati tambra e goye che che ditin bitere na wafango ambiti Jean-Pierre Rousseau bon voilà i qui gotin ali e che to soutenir izenga na betra de sopra la reda si usera che ma da fond de che Luca ti siriri nati maendo allez aigle.